0: Jeff, ma levo Rodrigo di posti che dice che non si sta a vedo prendito posti di due, perché la
1: posisi 2.